0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Vladimirci. Radio.
1: Radio. Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Vladimirci. Radio.
3: Radio. Radio Vladimirci. 89,5. 513-388.